0: però così, senza pensieri, per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Il Parma Calcio rafforza il suo impegno ambientale con il progetto Play Green, che introduce la raccolta differenziata in tutto lo stadio Terdini a partire dalla partita Parma-Como dello scorso ottobre. L'iniziativa ha ottenuto risultati già significativi: 70.000 bottiglie di plastica risparmiate in un anno e una riduzione del 70% dei rifiuti indifferenziati negli uffici. Il club emiliano, unico in Italia insieme alla Juventus ad aver ottenuto una prestigiosa certificazione internazionale, porta avanti dal 2020 un percorso di efficientamento energetico, riduzione degli sprechi e sensibilizzazione ambientale. Allo stadio sono stati installati 35 contenitori per la differenziata, con il coinvolgimento di studenti di Parma e Salerno in attività educative per i tifosi. Le buone pratiche introdotte nel centro tecnico di Collecchio e nelle sedi del club diventano così un modello di sostenibilità per tutta la Serie A.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Satisfied.

0: Planet News.
1: La Cina ha piantato quasi 78 miliardi di alberi dal 1978, creando progetti come la Grande Muraglia Verde per combattere erosione e desertificazione. La riforestazione ha assorbito CO2, ripristinato territori e migliorato la disponibilità idrica in alcune regioni come l'altopiano tibetano. Gli esperti sottolineano che tali interventi mostrano come la natura possa trasformare il paesaggio e contribuire alla sicurezza alimentare e climatica. Nei prossimi anni, con altri 34 miliardi di alberi, la Cina punta a rendere il territorio ancora più verde e resiliente. L'esperienza dimostra che ripristinare gli ecosistemi è possibile e può portare benefici duraturi all'ambiente e alle persone.

0: Planet News.
1: Esistono modi semplici, sostenibili e accordati all'ambiente per regalare una seconda vita all'albero di Natale, evitando così di buttarlo via. Come? Si può trasformare in materiale di copertura per il suolo, triturando rami e corteccia che possono trattenere l'umidità del terreno, proteggere dal freddo e tenere lontano le erbacce in modo naturale.
2: L'albero può diventare anche un rifugio per la fauna. In giardino può offrire riparo a cibo e cibo a uccelli, insetti e piccoli animali nei mesi più freddi. E poi c'è l'opzione solidale, donarlo a organizzazioni o rifugi per animali che lo riutilizzano come arricchimento ambientale. Così anche dopo Natale il nostro albero può continuare a fare del bene al pianeta.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

faccia stanca.

0: Planet News.
1: In Norvegia è stato realizzato il primo impianto di desalinizzazione sottomarina al mondo, sviluppato da Flosshen con un approccio fortemente ecosostenibile. L'impianto utilizza l'osmosi inversa a 400-600 metri di profondità, dove la pressione naturale riduce i consumi energetici del 40-50% rispetto ai dissalatori tradizionali. L'acqua profonda è cristallina e stabile, evitando l'uso di pretrattamenti chimici inquinanti, e lo scarto ipersalino viene rilasciato in profondità senza creare zone morte sugli ecosistemi marini. L'impianto nascosto sott'acqua, senza impatto sul paesaggio, è modulato per adattarsi alle necessità di città o industrie, combinando efficienza e rispetto ambientale.

0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada a sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

Delle microplastiche. Il filtro potrebbe costare poco ed è pensato per essere svuotato e smaltito facilmente. Non è ancora in commercio, ma potrebbe diventare un alleato fondamentale per ridurre l'inquinamento, a partire da ciò che accade in casa nostra.

0: Planet News.
1: A Livigno le marmotte sono amatissime da turisti e bambini, ma dietro l'immagine tenera si nasconde un problema molto concreto. Scavando tane e cunicoli profondi, questi animali possono creare vere e proprie voragini nel terreno, mettendo a rischio pascoli e soprattutto le infrastrutture sciistiche. Per questo, anche in vista delle Olimpiadi invernali, il comune e la provincia di Sondrio hanno riattivato il cosiddetto piano marmotte. Dopo un censimento che ha rilevato una densità eccessiva, nell'ultimo anno sono stati trasferiti circa 100 esemplari in altre vallate della Valtellina. Le marmotte vengono catturate prima del letargo, controllate dai veterinari, identificate e poi ricollocate in zone più adatte. Niente abbattimenti. A differenza di altri paesi, Livigno ha scelto una soluzione etica per proteggere sia la fauna sia la sicurezza degli impianti. Un equilibrio delicato tra natura, sport e grandi eventi.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna

0: Planet News.
1: Quest'anno in Portogallo apre il primo santuario per elefanti d'Europa. Oltre 400 ettari di natura per accogliere animali salvati da zoo e circhi. Un progetto pensato per offrire una vera alternativa alla cattività in un'area ampia scelta per il clima favorevole e la bellezza della biodiversità.
2: Qui gli elefanti potranno muoversi liberamente, esplorare il territorio, cercare cibo e ricostruire relazioni sociali, recuperando i comportamenti naturali spesso perduti dopo anni di vita spazi artificiali. È un passo importante verso una nuova idea di tutela animale, dove il benessere viene prima dell'esibizione.

0: Planet News.
1: La vernice al grafene sviluppata da B-Dimensional rappresenta una nuova soluzione sostenibile per il riscaldamento degli edifici. Derivata dalla ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sfrutta le proprietà conduttive del grafene per generare calore in modo efficiente. Si applica facilmente come una normale vernice, con rullo o spruzzo sulle pareti interne. Il rivestimento riscaldante garantisce comfort termico, riducendo i consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali. Questa tecnologia favorisce la riqualificazione energetica degli edifici e le nuove costruzioni a basso impatto ambientale. La produzione coinvolge aziende italiane, valorizzando una filiera innovativa. L'obiettivo è ridurre sprechi energetici e emissioni. Il prodotto è pronto per il lancio industriale. Rappresenta un passo concreto verso un'edilizia più ecologica e intelligente.

0: Planet News.
1: Il progetto europeo To Fuel trasforma gli scarti di pomodoro in carburante sostenibile per aerei, fertilizzanti e mangimi. Fiori, foglie, steli, bucce, semi e pomodori di qualità scarsa vengono trattati con tecnologie innovative come estrusione e liquefazione idrotermale. L'obiettivo è produrre carburante climaticamente neutro e economicamente competitivo. Il progetto coinvolge 11 partner in 7 paesi tra università e aziende. Prevede anche formazione per studenti e dottorandi e studi sull'impatto ambientale ed economico. Mostra che gli scarti alimentari possono diventare risorse preziose e sostenibili. È un esempio concreto di economia circolare dove nulla viene sprecato e tutto viene trasformato.

0: Planet News.
1: Se pensiamo all'inquinamento dei fiumi, immaginiamo plastica, scarichi industriali, ma il nemico sempre più diffuso è un altro. Sono i farmaci antibiotici, ormoni, antidepressivi che finiscono nelle acque e non vengono completamente metabolizzati. Anche perché i depuratori sono spesso molto vecchi e non riescono ad eliminarli. E quindi, anche se poche, restano comunque nelle acque sostanze biologicamente attive.
2: Gli antibiotici trasformano i fiumi in veri laboratori evolutivi, favorendo la resistenza antimicrobica, una delle maggiori minacce per la salute globale. Gli ormoni alterano la riproduzione dei pesci, arrivando a femminilizzare i maschi, mentre alcuni psicofarmaci cambiano il comportamento degli animali acquatici. La soluzione passa da depuratori più efficaci, regole più severe e da gesti semplici. I farmaci non si buttano nella toilette, perché quello che finisce nell'acqua prima o poi torna anche a noi.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe you have cried.
3: Beyoncé, Cuffet. Taylor Swift, Antihero.
5: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Oggi è il terzo martedì di un mese palindromo. Ci avete fatto caso? Allora bisogna festeggiare tutti a cena fuori.
2: A parte gli scherzi, non serve un'occasione speciale per concedersi una cena speciale. Nei ristoranti Roadhouse potete godervi i migliori piatti con la migliore atmosfera al miglior prezzo. Oggi, ad esempio, i bambini fino a 10 anni hanno il Junior Menu gratis con ogni pasto di un adulto.
1: Roadhouse, l'atmosfera perfetta per momenti di qualità.

0: Planet News.
1: In Cina, un gruppo di ricercatori ha trasformato il bambù in un materiale plastico rigido, biodegradabile ed estremamente resistente, offrendo un'alternativa concreta ai derivati del petrolio. A differenza delle bioplastiche flessibili già in commercio, questa innovazione punta a sostituire le plastiche dure, quelle di auto, elettrodomestici e utensili, tra le più difficili da riciclare. Il nuovo materiale è robusto, facilmente modellabile e si decompone completamente nel terreno in soli 50 giorni. Riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Economica e riciclabile, questa bioplastica potrebbe presto competere con i polimeri tradizionali e segnare una svolta contro l'inquinamento da plastica.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Un'alleanza all'insegna della sostenibilità. Apple ed Engie Italia hanno siglato un accordo di 15 anni per fornire energia rinnovabile da impianti eolici e agrivoltaici su tutto il territorio nazionale. Garantirà energia pulita alle attività italiane di Apple, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e a sostenere la neutralità carbonica dell'azienda. Un'intesa che non solo rafforza il mercato energetico italiano, ma accelera anche la transizione verso un futuro in cui l'innovazione e le fonti rinnovabili camminano fianco a fianco.

0: Planet News.
1: Il rapporto Plastic Pool ribalta una convinzione: l'abbandono dei rifiuti è più grave in città che sulle spiagge. Si è tracciata una grossa quantità di rifiuti e i risultati dimostrerebbero che oltre il 50% proviene da strade, marciapiedi, parchi urbani e periferie.
2: Plastic Pool in 3 anni ha organizzato più di 300 eventi, ha coinvolto oltre 6.000 volontari e rimosso più di 250 tonnellate di rifiuti. Colpisce la composizione, quasi il 90% è indifferenziato, segno che il problema riguarda comportamenti scorretti e cattiva gestione dei rifiuti più complessi. Un quadro che invita tutti noi a cambiare abitudini.
3: Radio Monte Carlo.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: TLC Waterfalls.
4: Mario, let

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: L'Italia arretra ancora nella lotta alla crisi climatica. Nel nuovo Climate Change Performance Index scende al 46esimo posto, penalizzata soprattutto da una politica climatica giudicata debole e da un piano generale che riduce le emissioni meno di quanto richiesto dall'Europa. Mentre alla COP30 si discute di come restare sotto la soglia dei 1,5 gradi, il rapporto mostra che nessun paese è davvero in linea con questo obiettivo. Ai vertici ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre in coda restano i grandi utilizzatori di combustibili fossili come Russia e Stati Uniti. L'Unione Europea perde terreno e anche l'Italia fa passi indietro, nonostante il grande potenziale nelle rinnovabili. Secondo Legambiente, il nostro paese rischia nuove dipendenze energetiche e dovrebbe puntare con più decisione su fonti pulite ed efficienza.

0: Planet News.
1: Amici, attenti a meditare con l'incenso perché si può distruggere l'ambiente. A inizio gennaio il Parco Nazionale del Virunga nell'est della Repubblica Democratica del Congo ha celebrato un evento straordinario: la nascita di due gorilla di montagna gemelli. I piccoli maschi e la madre Mafuko di 22 anni sono in buone condizioni. Si tratta di un evento rarissimo poiché i parti gemellari rappresentano solo l'1% dei casi in questa specie, che solitamente partorisce un solo cucciolo ogni 4 anni. Questa nascita porta la famiglia Bajeni, uno dei gruppi più importanti dei Virunga, a 59 individui con contributo vitale per una specie ancora minacciata. Nonostante le sfide del territorio, segnato da bracconaggio e conflitti, questo lieto evento simboleggia la resilienza della natura. I primi mesi saranno critici per la sopravvivenza dei piccoli, ora costantemente monitorati dai ranger del parco.

0: Planet News.
1: Quante volte abbiamo pensato di fuggire dalla città per respirare un po' d'aria pulita in mezzo alla natura? Non fa piacere dirlo, ma non è così. Secondo uno studio inglese dell'Università di Leeds, questo studio avrebbe dimostrato che nei boschi ci sono addirittura più microplastiche che in città. In alcune foreste inglesi cadono il doppio delle particelle dei centri urbani. La ragione è semplice: gli alberi funzionano da filtri, catturano le piccoli residui plastici nell'aria e le fanno depositare sul terreno.
2: Queste particelle sono microscopiche, invisibili e possono essere inalate con effetti sulla salute ancora poco conosciuti. Viaggiano per migliaia di chilometri spinte da vento e sono microscopiche, invisibili e possono essere inalate con effetti sulla salute ancora poco conosciuti. Viaggiano per migliaia di chilometri spinte

0: Planet News.
1: L'anno appena passato è stato leggermente meno caldo dell'anno precedente. Gli ultimi tre sono stati in assoluto i più caldi mai registrati. Per la prima volta nella storia la temperatura media globale ha superato un limite che secondo gli accordi di Parigi avremmo dovuto raggiungere soltanto tra 10 o 15 anni.
2: I dati arrivano dal servizio climatico europeo Copernicus, raccontano di poli sempre più caldi, oceani a temperature record e un pianeta sotto stress. Per gli scienziati il superamento di quella soglia è ormai vicino. La vera sfida ora è gestire le conseguenze su società e ambiente. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: In una riserva faunistica in Georgia, Stati Uniti, un leone africano, una tigre del Bengala e un orso nero americano hanno vissuto fianco a fianco per oltre 20 anni. Salvati da un seminterrato dove erano stati trovati in condizioni disperate, i tre animali hanno sviluppato un legame straordinario. Pur appartenendo a specie diverse, si comportano come se facessero parte della stessa famiglia, mangiando fianco a fianco, dormendo insieme e non allontanandosi mai troppo l'uno dall'altro. La loro storia dimostra come solidarietà e cooperazione possano nascere anche tra specie naturalmente antagoniste, regalando un esempio unico di convivenza e resilienza.

0: Planet News.
1: In Scozia, ormai già da 3 anni, Sharon ed Andy hanno trasformato la loro casa in un ospedale per ricci. Pensate che ne hanno curati più di 500. Non solo, hanno anche creato una rete di soccorso che mette in contatto volontari e centri in tante regioni. Nel loro giardino hanno anche allestito addirittura un reparto maternità e anche terapia intensiva, gestendo fino a 40 problematiche alla volta, affrontando i casi più disparati.
2: I costi sono alti, ma il tasso di successo del rifugio è del 65%. Per il loro impegno in un momento in cui i ricci sono classificati quasi minacciati, la coppia ha ricevuto premi prestigiosi come il Make a Difference della BBC.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Planet News.
2: L'innovativo cappottino intelligente sviluppato dalla Rice University rappresenta una svolta per la mobilità dei cani non vedenti. Utilizzando telecamere stereoscopiche, il dispositivo rileva ostacoli fino a 8 metri e li traduce in vibrazioni tattili, permettendo all'animale di percepire l'ambiente circostante senza collisioni. Leggero, economico e resistente, questo strumento restituisce sicurezza e autonomia ai cani, riducendo lo stress legato alla perdita della vista. Il dispositivo è ancora in fase di test, ma i ricercatori sperano possa entrare presto nel mercato. Dovrebbe avere una durata della batteria di circa 2 ore.

0: Planet News.
1: Il pavimento che genera energia grazie ai passi, così la Smart City si ricarica. Un'azienda inglese del 2009 produce pavimentazioni capaci di trasformare i passi delle persone in energia elettrica. Le piastrelle, realizzate in gomma riciclata, si comprimono leggermente al passaggio e generano energia rinnovabile, sufficiente per alimentare luci LED, ricaricare dispositivi elettronici e immagazzinarsi in batterie.
2: Il sistema è diventato sempre più efficiente e oggi integra pannelli solari aumentando la produzione energetica. Le pavimentazioni sono utilizzate in aeroporti, centri commerciali e smart city, consentendo di monitorare i flussi pedonali e ottimizzare l'uso dell'energia. Questa tecnologia dimostra come i comportamenti quotidiani possano contribuire concretamente alla sostenibilità e alla transizione energetica.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviary Rime e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.

0: Planet News.
1: Ogni giorno nei campi di mezzo mondo il lavoro comincia molto prima dell'alba. A farlo partire sono spesso le donne, coltivano, allevano, raccolgono, tengono in piedi famiglie ed economie rurali. Eppure il loro ruolo resta in gran parte invisibile. Meno accesso alla terra, meno risorse, meno riconoscimento anche quando il lavoro è lo stesso.
2: Per questo la FAO ha deciso di dedicare il 2026 alle donne contadine, per ricordare che l'agricoltura globale si regge anche su questa ingiustizia, che pesa ancora di più quando il clima cambia, quando il caldo aumenta e i raccolti diventano incerti. Valorizzare le donne in agricoltura non è solo una questione di equità, è una scelta concreta per garantire cibo, stabilità e futuro per tutti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Vi parliamo dello Spogomi, questo sport nato in Giappone che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione promuovendo in modo concreto l'ecosostenibilità. Ideato da Kinichi Mamizuka, unisce attività fisica, gioco di squadra e attenzione all'ambiente, rendendo la pulizia degli spazi urbani un gesto attivo e condiviso.
2: Attraverso regole precise, incentiva la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti, valorizzando quelli più inquinanti come i mozziconi di sigaretta. In pochi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, portando alla rimozione di enormi quantità di rifiuti dall'ambiente. L'obiettivo finale è creare una cultura ambientale diffusa, dove prendersi cura del pianeta diventi un'azione collettiva e accessibile a tutti.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri e fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e

0: Planet News.
1: Singapore ha dimostrato che la scarsità d'acqua è un problema di gestione, non solo di geografia. Attraverso il programma New Water e la trasformazione della città in una spugna urbana è riuscita a rendere il ciclo dell'acqua infinito. Mentre altrove ci si affida solo a sorgenti naturali vulnerabili, la metropoli asiatica utilizza tecnologie come l'osmosi inversa e la disinfezione UV per garantire purezza e abbondanza. È un modello di economia circolare applicata dove ogni goccia, dalla pioggia agli scarichi urbani, viene valorizzata, trasformando una potenziale crisi in un esempio di sicurezza nazionale.

0: Planet News.
1: L'eolico offshore sta dimostrando che la transizione energetica può convivere con la rigenerazione ecologica. Le turbine non sono solo mulini a vento marini, ma veri hub biologici. In Italia il balzo del 63% della produzione eolica nel 2025 conferma che la tecnologia è matura. La sfida ora è l'integrazione. Progettare fondamenta che favoriscano l'insediamento di specie locali significa trasformare ogni impianto in una riserva marina protetta di fatto. La sostenibilità del futuro non si misura solo in CO2 risparmiata, ma nella capacità delle nostre macchine di integrarsi armoniosamente nei cicli della natura.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: L'ente protezione animali promette la fine dei test sugli animali entro il 2035. Tecnologie come gli organ on chip e le simulazioni dell'intelligenza artificiale permettono di valutare pesticidi e composti chimici con una precisione chirurgica, eliminando l'inutile crudeltà. Questo cambio di paradigma, sostenuto da organizzazioni come PETA e Medici per la Medicina Responsabile, non è solo una vittoria etica, ma una mossa strategica per una scienza più rigorosa. Validare tecnologie, metodologie o approcci che possono essere utilizzati in sostituzione dei test sugli animali significa costruire un futuro dove la sicurezza ambientale e umana non debba più dipendere da modelli biologici obsoleti.

0: Planet News.
1: La Costa Rica entra nella storia diventando il primo paese del continente americano a vietare la caccia sportiva, cancellando ogni base legale per l'uccisione degli animali a scopo ricreativo. Una svolta netta, frutto di una riforma approvata dopo una forte mobilitazione popolare che trasforma la caccia in pratica ammessa solo in casi eccezionali e rigorosamente controllati, come la sussistenza o la ricerca scientifica.
2: La legge introduce sanzioni che regolano anche un sistema che protegga l'abbattimento e anche con molta attenzione spostata verso la cattura e il commercio e il traffico illegale di fauna selvatica. Il paese occupa una porzione minima del pianeta, ma pensate, custodisce il 6% della biodiversità mondiale e protegge oltre un quarto del proprio territorio. Difendere gli animali significa anche proteggere l'ecoturismo e l'intera immagine internazionale del Costa Rica.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Brian Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha scelto di agire sulla domanda e non sull'offerta. Eliminando la pubblicità di carne e fossili da fermate del bus e schermi digitali, la città riduce la normalizzazione di stili di vita ad alto impatto carbonico. Sebbene la pubblicità della carne occupi solo lo 0,1% degli spazi, il divieto rompe un tabù culturale: il diritto a promuovere prodotti clima alteranti nello spazio pubblico. Nonostante le possibili battaglie legali e le critiche delle lobby commerciali, il messaggio è chiaro. Per raggiungere la neutralità climatica serve una coerenza totale tra messaggi pubblici e obiettivi ambientali.

0: Planet News.
1: L'Indonesia ha compiuto un passo storico nel turismo responsabile, diventando il primo paese asiatico a vietare completamente le escursioni turistiche a dorso di elefante. Il divieto riguarda tutti i centri turistici e le strutture di conservazione ufficiali ed è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni animaliste. Questa pratica, infatti, provoca gravi danni fisici e psicologici agli elefanti, spesso addestrati con metodi coercitivi come catene e percosse.
2: La decisione è ancora più importante se si considera la situazione critica dell'elefante di Sumatra, una sottospecie a rischio di estinzione con meno di 3.000 esemplari rimasti. Con questo provvedimento l'Indonesia manda un messaggio chiaro. Il turismo può esistere senza sfruttare gli animali, puntando su forme di osservazioni più etiche e rispettose dell'ambiente.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Planet News.
1: Dallo spazio, l'iceberg antartico A23A appare sempre più blu e non è uno spettacolo confortante. Quel colore così bello e intenso non è ghiaccio puro, sono pozze d'acqua di fusione che sono sulla superficie e lo stanno portando alla fine. Ormai alla deriva da quasi 40 anni, l'iceberg è saturo d'acqua e il problema del peso è proprio quello, quel problema, perché l'acqua va nelle crepe, le allarga e può spezzare l'iceberg all'interno senza che fonda del tutto.
2: In alcuni casi la pressione tale da provocare vere e proprie esplosioni con getti di acqua dolce che finiscono in mare. Ora A23A naviga in acque più calde e secondo gli scienziati potrebbe non sopravvivere alla prossima estate australe. Un segnale visibile enorme di come il ghiaccio polare stia cambiando. Radio

0: Planet News.
1: La Cina compie un passo decisivo verso una maggiore trasparenza climatica, presentando il primo standard nazionale di rendicontazione climatica aziendale. L'obiettivo è di misurare in modo più rigoroso l'impatto ambientale delle attività produttive e limitare il greenwashing, riducendo lo spazio per dichiarazioni vaghe o non verificabili.
2: Questa nuova regola rientra nella strategia con cui Pechino intende guidare la transizione ecologica anche attraverso le regole del mercato, trasformando la sostenibilità in un fattore strutturale delle scelte industriali. La trasparenza diventa così uno strumento chiave per orientare investimenti, comportamenti e sviluppo verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
3: Radio Monte Carlo.
0: RMC. R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 km quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.

0: Planet News.
1: A Carinaro, in provincia di Caserta, è entrato in funzione il primo polo europeo in grado di riciclare completamente le batterie al litio, recuperando fino a più del 99% dei materiali nobili. Dopo i test, l'impianto è già operativo e rappresenta un'eccellenza del settore, soprattutto per le batterie esauste delle auto elettriche e di altri sistemi di accumulo energetico. Il processo consente di trasformare le batterie in una polvere da cui vengono estratti metalli preziosi come litio, nickel, manganese e cobalto, che poi vengono reinseriti nella filiera produttiva.
2: Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre gruppi industriali italiani ed internazionali e si distingue perché copre l'intero ciclo di smaltimento, un caso unico in Europa. In un contesto globale segnato dalla crescente domanda di metalli rari, l'impianto di Caserta dimostra come il riciclo possa diventare una risorsa strategica, rendendo più sostenibile la transizione energetica.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all
0: night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove

0: Planet News.
1: A Delhi, un giovane imprenditore ha trasformato un problema ambientale e uno sociale in un'unica soluzione. I jeans inutilizzati, spesso destinati a diventare rifiuti, vengono recuperati e trasformati in sacchi a pelo resistenti per le persone senza fissa dimora. Un progetto che unisce sostenibilità e solidarietà. In media servono 7 paia di jeans per creare un sacco a pelo capace di offrire riparo e calore durante le rigide notti invernali. Un'idea semplice e concreta che dimostra come dai materiali scartati possano nascere dignità, protezione e nuova speranza.

0: Planet News.
1: In un Mediterraneo che tropicalizza, l'area di upwelling a sud-ovest di Cipro rappresenta l'ultima speranza per le specie native. Questo rifugio climatico agisce come uno scudo contro il caldo estremo, preservando habitat che nel resto del bacino orientale sono ormai scomparsi a favore di specie invasive. La scoperta cambia la strategia di conservazione. Proteggere queste isole di freddo è prioritario per garantire un futuro alla biodiversità endemica. Queste zone non sono solo oasi di sopravvivenza, ma laboratori naturali per capire come gli ecosistemi possano adattarsi e resistere alla crisi climatica globale.
2: Radio Monte Carlo, jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'attivista africano Rogers, conosciuto come il Nairobi Birdman, è un uomo che ha trasformato una passione d'infanzia in una missione quotidiana: salvare e accudire gli uccelli feriti nella capitale del Kenya. Cresciuto vicino a Lake Nakuru National Park, tra fenicotteri e cicogne, ha sviluppato fin da bambino un legame profondo con il mondo avicolo, che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili, quando viveva senza una casa stabile.
2: Oggi Rogers soccorre decine di specie diverse trovate lungo le strade di Nairobi, lo fa da solo, senza supporto di un veterinario ufficiale, con tutte le difficoltà che si possono immaginare in un paese in cui mancano centri di riabilitazione per uccelli. Il suo grande sogno è proprio quello di aprire un rifugio a

0: Planet News.
1: C'è un paese che ha deciso di legare il futuro degli studenti a quello del pianeta. Succede nelle Filippine, dove diplomarsi o laurearsi non è soltanto una questione di esami superati, ma anche di responsabilità ambientale. Dal 2019, infatti, per ottenere il titolo di studio è necessario compiere un gesto concreto: piantare almeno 10 alberi. Un'idea semplice, diretta, ma con un potenziale enorme. L'impatto non è solo simbolico. Ogni anno nelle Filippine circa 17,5 milioni di studenti completano il loro percorso scolastico. Tradotto in alberi significa potenzialmente oltre 175 milioni di nuove piante piantate ogni giorno. Si parla di centinaia di milioni di alberi che possono crescere e trasformarsi in una vera eredità vivente per l'ambiente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Il Giappone si afferma come nuovo leader globale della sostenibilità aziendale. Secondo un recente rapporto, il 22% delle imprese nipponiche ha raggiunto la leadership climatica, superando nettamente Europa, Regno Unito e Cina. Alla base del successo, l'adozione diffusa di obiettivi di riduzione delle emissioni validati scientificamente e una forte trasparenza sui dati ambientali.
2: Sarà diverso il modo di porsi dal punto di vista manageriale delle aziende leader. Il bonus dei dirigenti sono legati ai risultati climatici. Questo li impegna nella riduzione delle emissioni e porta vantaggi economici reali, con nuove possibilità di business per decine di miliardi di dollari. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non frena la crescita, ma la potenzia.

0: Planet News.
1: Allevamenti al pascolo in diminuzione potrebbe sembrare una buona notizia, ma porta con sé nuove sfide per l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata di recente, in molte aree del mondo il numero di animali al pascolo è calato drasticamente, ma la vegetazione che cresce incontrollata aumenta il rischio di incendi e perdita di biodiversità. Lo spostamento verso gli allevamenti industriali più efficienti riduce poi il numero di animali, ma crea altri problemi: inquinamento locale, emissioni di gas serra e gestione intensiva dei mangimi.
2: Invece l'allevamento al pascolo ha vantaggi sul benessere degli animali e sul suolo, anche se ha bisogno di più tempo e può produrre più metano. Il messaggio è chiaro: non si tratta di scegliere tra pascolo e stalla, soltanto cercare di ridurre il consumo complessivo di carne per alleggerire la pressione del pianeta.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Stabilirsi in montagna non è mai stato così conveniente. Una nuova legge nazionale offre incentivi per chi sceglie di vivere nei piccoli borghi tra natura e aria pulita. Per tutti quelli che hanno fino a 41 anni di età c'è un credito d'imposta sul mutuo per la prima casa, quindi bonus aggiuntivi per i figli, agevolazioni per i medici e insegnanti che lavorano in montagna.
2: Anche chi apre un'attività può contare su una tassazione ridotta, più importante nei comuni più piccoli e con minoranze linguistiche. In Abruzzo, per esempio, chi si trasferisce può ottenere fino a 5.000 euro annui di contributo per 3 anni, subito accessibile tramite sportello digitale regionale. Vivere in montagna quindi non è solo un sogno, ma una scelta da sostenere concretamente tra paesaggi, comunità e nuove opportunità di lavoro.

0: storia.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Planet News.
3: Un'oasi climatica lungo la costa sud-occidentale di Cipro, nel Mediterraneo orientale. Un fenomeno naturale di upwelling porta in superficie acque fredde che abbassano la temperatura del mare. Questo meccanismo contrasta la tropicalizzazione e protegge la biodiversità marina locale. L'area mantiene condizioni favorevoli per specie autoctone minacciate dal riscaldamento globale. La ricerca condotta da istituti scientifici internazionali ha analizzato molluschi e diversi habitat marini. I risultati confermano che l'upwelling favorisce ecosistemi più ricchi e stabili. Queste zone funzionano come rifugi climatici per molte specie mediterranee. La loro tutela è fondamentale per affrontare la crisi climatica in modo ecosostenibile.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
4: Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
5: It's Monte Carlo Nights Club.
4: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around the world.
4: Monte Carlo Nights Club.
5: Ogni venerdì.
4: Dalle 22.
5: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Planet News.
1: Il Takae è l'uccello che è tornato dall'aldilà biologico. Grande, goffo e incapace di volare, questo raro abitante della Nuova Zelanda ha rischiato di soccombere a causa della distruzione del suo habitat, della caccia e dell'introduzione di predatori come i gatti introdotti dall'uomo. La sua incredibile riscoperta ha dato il via a un programma di protezione senza precedenti, basato su isole santuario e una gestione genetica rigorosa. Oggi il suo piumaggio blu-verde torna a brillare nelle praterie alpine del Fiordland. La storia del Takae ci insegna che non è mai troppo tardi per rimediare agli errori del passato e che la speranza in natura ha ali, anche se non volano.

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà, sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: L'Indonesia rompe le catene del turismo tradizionale diventando il primo paese asiatico a bandire le passeggiate sugli elefanti. Una decisione storica che mette fine a pratiche di addestramento violente e allo stress fisico di questi animali maestosi. Il paese impone una transizione verso un'osservazione etica, dove il benessere dei pachidermi prevalga sul profitto. È un segnale potente che obbliga l'industria dei viaggi a evolversi. Non più elefanti come mezzi di trasporto, ma esseri senzienti da tutelare. Un modello di civiltà che potrebbe presto ispirare l'intera regione asiatica.

0: Planet News.
1: Venezia 2026 segna il tramonto dei coriandoli in plastica banditi per proteggere la fragilità della sua laguna. La nuova ordinanza impone l'uso esclusivo di materiali biodegradabili e vegetali, integrandosi nel progetto Venezia Plastic Free. È una svolta etica che non toglie colore alla festa, ma aggiunge consapevolezza. La gioia delle maschere non deve più pesare sul futuro dell'ambiente. Mentre gondole e costumi d'epoca sfilano nei canali, la città dimostra che la vera magia risiede nel preservare la bellezza senza lasciare tracce inquinanti. Un carnevale finalmente pulito, moderno e rispettoso della sua storia millenaria.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, il mondo è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. L'uso delle risorse d'acqua ha superato la loro capacità di rigenerarsi e molti danni sono irreversibili. Ghiacciai scomparsi, falde acquifere compromesse, laghi e zone umide in declino segnalano una crisi strutturale. Già oggi almeno 4 miliardi di persone vivono in condizioni di scarsità idrica e oltre 2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.
2: Il problema è anche del cibo, perché il 70% dell'acqua dolce prelevata nel mondo è usata in agricoltura, spesso con modelli che prosciugano le falde più velocemente di quanto possano rigenerarsi. Gli organismi come il WWF sono chiarissimi: non si può tornare indietro e bisogna agire riducendo consumi, aumentando l'efficienza e soprattutto proteggendo gli ecosistemi. L'acqua è un bene da difendere per il nostro futuro.

0: Planet News.
1: La Finlandia sperimenta una soluzione innovativa per decarbonizzare il calore industriale usando la sabbia come accumulatore termico. Il calore industriale è una delle principali fonti di emissioni globali e dipende ancora in gran parte dai combustibili fossili. La startup Cleantech The Storage immagazzina energia rinnovabile in eccesso, trasformandola in calore ad alta temperatura. La sabbia viene riscaldata a 800 gradi e conservata in silos isolati, mantenendo l'energia nel tempo. Il calore accumulato può essere rilasciato su richiesta sotto forma di vapore continuo per i processi industriali. Il sistema supera l'intermittenza delle rinnovabili, garantendo stabilità energetica tutto l'anno. Il progetto pilota in un birrificio finlandese mostra una riduzione delle emissioni fino al 90%. Questa tecnologia rappresenta un passo concreto verso un'industria più sostenibile e la neutralità climatica europea. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Nelle Filippine il diploma passa anche dall'ambiente. Dal 2019 una legge obbliga infatti tutti gli studenti dalla scuola primaria all'università a piantare almeno 10 alberi prima di potersi diplomare. La misura è nata per contrastare la deforestazione e rafforzare la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ogni anno sono coinvolti circa 17 milioni di studenti. Significa oltre 175 milioni di nuovi alberi potenzialmente piantati.
2: Anche con una bassa percentuale di sopravvivenza l'impatto resta rilevante. Le piantumazioni avverranno con foreste, mangrovie, aree urbane e territori degradati, con specie autoctone e anche il coordinamento dei ministeri competenti. In un paese particolarmente esposto a tifoni, alluvioni, erosione del suolo, l'iniziativa unisce educazione, prevenzione climatica e responsabilità sociale, trasformando il diploma in una eredità concreta per il futuro.

0: Planet News.
1: I ricercatori della Libera Università di Bolzano hanno sviluppato la prima pianta bioibrida, integrando nanoparticelle organiche che aumentano l'efficienza della fotosintesi e favoriscono la crescita. La rametta comune trattata cattura più CO2, produce più ossigeno e accumula maggiore biomassa, offrendo soluzioni innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul DNA funzionano come antenne cattura luce, migliorando l'assorbimento della luce solare. Questa tecnologia apre nuove prospettive per la produzione di bioenergia, la riduzione delle emissioni e la protezione degli ecosistemi, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano integrarsi efficacemente.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Colombia si dice addio alle carrozze trainate da cavalli. In centro città entreranno in funzione carrozze elettriche. È stato addirittura pensato un programma di adozione responsabile che coinvolgerà 39 cavalli per iniziare. Per anni sono stati impegnati nel servizio pubblico. Dopo i controlli veterinari ed un percorso di ricollocamento, saranno affidati a famiglie selezionate con spazi e cure costanti.
2: E alcuni sono già stati adottati. Il progetto, coordinato dal distretto di Cartagena, prevede anche unità veterinarie mobili, ambulanze per animali e programmi di salute e sterilizzazione. Un'iniziativa che punta a fare della città un modello di turismo più etico, capace di coniugare innovazione, tutela animale e responsabilità collettiva.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali, questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica è una delle principali emergenze ambientali, un materiale resistente e non idrosolubile, caratteristiche che impediscono alla natura di eliminarla. Due ricercatori dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna pensano di avere la soluzione. La loro ultima invenzione, infatti, è un materiale biodegradabile che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Si tratta di un materiale per cui l'acqua non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo.
2: A rendere interessante la scoperta è il processo produttivo sviluppato dai suoi autori con zero scarti. Le applicazioni del nuovo materiale sono già moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi: le attrezzature per la pesca, per le reti, per l'agricoltura, fino alle bottiglie, i contenitori per liquidi. Un materiale biodegradabile che si fortifica con l'acqua rappresenta un'alternativa appetibile in una miriade di campi diversi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: Nelle foreste del Sulawesi, la femmina di pitone reticolato Ibu Baron è stata certificata dal Guinness World Records come il serpente selvatico più lungo al mondo, 7,22 metri per 96,5 kg. Individuata a fine 2025, è stata salvata dai conservazionisti prima di essere uccisa o venduta.
2: Sebbene in cattività esistano esemplari più lunghi come medusa, 7,67 metri, la baronessa rappresenta un primato unico per la fauna selvatica. La sua scoperta evidenzia il conflitto tra uomo e predatori in Indonesia, ricordando che nonostante il mito della preistorica Titano Boa, la protezione degli habitat è fondamentale per preservare questi giganti moderni.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema, capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi del suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti.

0: Planet News.
1: Dalla Corea del Sud arriva la prima finestra intelligente passiva realizzata in legno trasparente termocromico con cristalli liquidi. Il dispositivo blocca quasi totalmente i raggi UV senza ridurre la luce visibile ed è 5 volte più isolante del vetro convenzionale.
2: Il legno trattato chimicamente per aumentare la trasmittanza ottica permette alla finestra di regolare il passaggio della luce in base alla temperatura senza consumare energia. Un'innovazione che apre nuove possibilità per edifici più sostenibili e ad alta efficienza energetica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca australiana mostra come sia possibile recuperare fino al 97% dell'argento dai pannelli fotovoltaici a fine vita, grazie alla flottazione a schiuma. Questo metodo, rapido e meno inquinante, separa l'argento metallico riducendo reagenti, rifiuti e impatto ambientale. Oltre a valorizzare materiali preziosi, la tecnica rende più sostenibile ed efficiente la gestione dei pannelli solari dismessi, trasformando il riciclo in una opportunità concreta per un'energia davvero circolare.

0: Planet News.
1: La Svezia ha compiuto un passo storico nel rispetto degli animali, ponendo fine agli allevamenti in gabbia e liberando 17 milioni di galline ovaiole. Questo traguardo riflette una visione ecologica che va oltre la semplice tutela animale, promuove sistemi produttivi più sostenibili e naturali, riducendo l'impatto negativo degli allevamenti intensivi sull'ambiente. Il percorso avviato con l'Animal Welfare Act del 1988 e consolidato da Project 1882 ha dimostrato che è possibile trasformare il mercato attraverso consapevolezza e responsabilità collettiva. Eliminare le gabbie significa anche diminuire stress e malattie negli animali, riducendo l'uso di antibiotici e rischi per l'ecosistema. Così la Svezia diventa esempio di come scelte etiche possano integrarsi con la sostenibilità ambientale.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Planet News.
1: Le foche, tornate numerose dopo decenni di rarefazione, superano oggi i 3.000 esemplari. I droni monitorano le colonie e raccolgono dati su spostamenti e aree di sosta senza disturbare gli animali. L'intelligenza artificiale elabora le immagini in pochi secondi, un lavoro che prima richiedeva ore di osservazione diretta. Grazie a questa tecnologia è possibile bilanciare la presenza dei turisti e la protezione della specie. Regole di base come limitare l'accesso a certe aree della spiaggia riducono ulteriormente i disturbi. Questo approccio combina efficienza e rispetto dell'ambiente, migliorando le decisioni per la conservazione. Il modello scozzese può essere applicato anche in altre regioni e specie in pericolo. L'esperienza dimostra come tecnologia e ricerca possano proteggere la biodiversità senza compromettere il turismo sostenibile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Anche l'Italia sta attuando la nuova direttiva europea contro i reati ambientali con un decreto che rafforza in modo significativo la tutela penale dell'ambiente. Il provvedimento vuole risolvere problemi urgenti come inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e criminalità ambientale. La normativa amplia l'elenco dei reati ambientali e introduce una maggiore responsabilità per aziende, enti ed associazioni, adeguando le sanzioni per renderle più efficaci.
2: Le pene saranno sempre più dure, soprattutto nei casi di inquinamento in aree naturali protette o danni ad ecosistemi e specie tutelate, oppure quando si mette in pericolo la salute delle persone. Il decreto prevede anche un miglioramento nel coordinamento tra autorità giudiziarie, creando un sistema nazionale contro la criminalità ambientale. Radio.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba sarà dal 22 al 24 marzo centro sperimentale della progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo con The Island I Would Like, un evento in 3 giornate intense di confronto, immersione e creazione tra cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche per immaginare e progettare l'isola ideale del futuro. Un progetto che vuole fornire strumenti concreti e dati per accompagnare le isole mediterranee verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
2: In questa situazione, in questo contesto mediterraneo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici, progetti come questo dimostrano proprio che la transizione ecologica è possibile, ma deve essere condivisa, partecipata e coerente con le specificità locali. The Island I Would Like dimostra come ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione possano fare in modo di convergere per generare nuovi percorsi di sviluppo sostenibile.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: Uno studio recente indica che alcuni orsi polari della Groenlandia sudorientale stanno mostrando una maggiore capacità di adattamento al riscaldamento globale grazie a cambiamenti nel DNA. I ricercatori hanno individuato l'attivazione dei cosiddetti geni saltatori, porzioni mobili del genoma che influenzano il funzionamento di altri geni. Questi meccanismi sembrano intervenire su metabolismo, risposta allo stress da calore e invecchiamento. In particolare, alcuni orsi riescono ad adattarsi a condizioni più calde e a diete diverse, anche meno ricche di grassi animali. Tuttavia, questa adattabilità genetica non è sufficiente da sola a evitare l'estinzione della specie. Senza una riduzione dell'aumento delle temperature globali, gli orsi polari restano seriamente a rischio.

0: Planet News.
1: L'associazione che rappresenta e supporta i principali stilisti e brand della moda statunitense che gestisce il calendario della New York Fashion Week introdurrà dal prossimo settembre il divieto di utilizzare pellicce animali nelle collezioni ufficiali. La norma esclude tutte le pellicce ottenute da animali allevati o cacciati per la loro pelle, fatta eccezione per quelle prodotte da comunità indigene con pratiche tradizionali.
2: Durante il periodo di passaggio si metteranno a disposizione risorse e materiali alternativi per rendere la moda americana un modello che non fa test sugli animali. Tutto questo rientra nel movimento globale che vede la Fashion Week, gli editori e le maison di lusso abbandonare definitivamente le pellicce in favore di soluzioni più etiche.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control ha sviluppato una tecnologia capace di trasformare terreni sabbiosi aridi in suoli fertili. L'idea è nata osservando il Nilo che per millenni, con le inondazioni, ha depositato argilla che rendeva il terreno ricco e produttivo, imitando proprio quel processo. Spruzzata sul terreno, questa nanoargilla avvolge i granelli di sabbia, li rende capaci di trattenere acqua e nutrienti invece di farli scivolare via. In poche ore un suolo sterile può diventare coltivabile. Test indipendenti hanno mostrato che permette di risparmiare quasi la metà dell'acqua.
2: Quest'anno la nanoargilla è arrivata sui campi da golf statunitensi, nelle aziende agricole dell'università, e ci sono studi per verificare i benefici su larga scala. Anche l'Arabia Saudita è particolarmente interessata al progetto. I costi sono ovviamente molto alti, ma questa argilla liquida potrebbe diventare uno strumento decisivo per fermare desertificazione su terreni oggi inutilizzabili.

0: Planet News.
1: In Finlandia il calore dei data center non va sprecato, viene catturato, convogliato nelle reti di teleriscaldamento e trasformato in energia pulita capace di scaldare migliaia di case. Un modo intelligente per ridurre emissioni e consumi, usando ciò che normalmente verrebbe disperso nell'aria. Un modello circolare che limita l'impatto di un settore in crescita rapidissima e trasforma il problema del calore dei server in una risorsa preziosa per le città.
2: Radio Monte Carlo.
3: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La riserva di Foping in Cina utilizza tecnologie smart per proteggere la più grande popolazione mondiale di panda giganti. Ma non solo. Oltre 300 telecamere a infrarossi monitorano costantemente panda, leopardi e orsi, fornendo dati preziosi sui comportamenti naturali. I droni, fungendo da guardie aeree, raggiungono zone remote per vigilare sulla salute del bambù e prevenire incendi. Tutto converge in una piattaforma intelligente, un sistema nervoso centrale che analizza in tempo reale dati climatici e visivi, supportando decisioni rapide per la tutela dell'habitat. Grazie a questo connubio tra natura e innovazione digitale, Foping è oggi un modello globale di conservazione, garantendo un futuro sostenibile a specie rare e territori selvaggi.

0: Planet News.
1: Che vibrato, signori! Per Billboard Italia è stata l'artista italiana del 2025, ma secondo me di Giorgia sentiremo molto parlare anche in questo 2026.
2: Una ricerca globale dimostra che i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante all'anno. Con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni. E per compagnie e governi sarebbe davvero un grandissimo vantaggio economico. Tutto è pronto, basta volerlo.
1: A livello mondiale i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante l'anno. Tagliando le emissioni con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni, quasi un terzo del fabbisogno mondiale. Per compagnie e governi ci sarebbero anche vantaggi economici. La tecnologia è pronta, ora serve la volontà di adottare.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda

0: Planet News.
1: Ogni anno i salmoni dello stato di Washington compiono migrazioni millenarie, oggi ostacolate da infrastrutture costruite sui loro percorsi naturali. Durante le alluvioni, l'esondazione dei fiumi trascina i pesci sull'asfalto, costringendoli a strisciare sull'asfalto e attraversare le strade per seguire l'istinto riproduttivo. Questa frammentazione degli ecosistemi causa sfinimento e morti accidentali, minacciando il futuro della specie. Il fenomeno amplificato dai cambiamenti climatici evidenzia il conflitto globale tra progresso e natura. È urgente investire in corridoi ecologici e ponti naturali per proteggere questi equilibri fragili e garantire che le nostre strade non diventino barriere insormontabili per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Il corallo arancione del Mediterraneo è tornato a crescere nei fondali di Bagnoli, area simbolo dell'inquinamento industriale di Napoli. Uno studio dell'Università del Salento e della Federico II, proprio di Napoli, dimostra che il trapianto sperimentato può funzionare. 6 anni fa, ormai, sono state trapiantate 88 colonie. Dopo 4 anni, quasi un terzo è sopravvissuto, raddoppiando i polipi e triplicando la superficie.
2: Il dato più rilevante è la comparsa di giovani esemplari, prova che il corallo resiste e si riproduce. Il risultato sottolinea la resilienza della specie e dice che può diventare un efficace strumento di restauro ecologico anche in aree non completamente bonificate. La ricerca apre nuove prospettive per il recupero degli ecosistemi costieri mediterranei. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston. All at once.

0: lontano di te, che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: I pinguini africani sono in pericolo in Sudafrica e Namibia. La specie ha perso l'80% degli individui. La causa principale è la drastica scomparsa delle sardine, dovuta ai cambiamenti ambientali e anche ad una pesca eccessiva. Il momento più letale è la muta, quando i pinguini non possono entrare in acqua per 3 settimane e sopravvivono solo con il loro grasso accumulato. Senza sardine, di cui si nutrono, ne muoiono migliaia.
2: I dati sono allarmanti. Le colonie di Dassen e Robben Island hanno perso oltre 62.000 pinguini in 7 anni. Sono state introdotte protezioni, nidi artificiali, ma gli esperti concordano: senza il recupero degli stock di sardine, la specie non ha possibilità di sopravvivere.

0: Planet News.
1: In Italia la biodiversità è sotto forte pressione. Vertebrati e piante vascolari sono a rischio di estinzione, mentre meno del 10% degli habitat naturali è in buono stato. Il consumo di suolo resta elevato e il cambiamento climatico si fa sentire con ghiacciai alpini in ritirata, innalzamento del livello del mare e temperature record nel 2024.
2: Nonostante tutti questi problemi, il paese registra alcuni progressi. L'economia circolare cresce, le emissioni di gas serra calano e le energie rinnovabili aumentano, anche la qualità delle acque superficiali migliore, mentre l'inquinamento atmosferico tende a ridursi pur avendo bisogno di altri interventi. A livello europeo la biodiversità resta comunque in crisi, mentre il continente si riscalda più rapidamente nel resto del mondo.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfire ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
3: Monte
4: world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Planet News.
1: Andiamo nei Paesi Bassi perché nel porto di Rotterdam hanno preso il largo le navi alimentate a idrogeno verde, una nuova era del trasporto marittimo sostenibile. Queste imbarcazioni utilizzano celle a combustibile che trasformano l'idrogeno in elettricità e acqua, eliminando completamente le emissioni di CO2.
2: Il rifornimento avviene caricando i container di idrogeno prodotto con energia rinnovabile. In questo modo il diesel si sostituisce automaticamente con una fonte pulita inesauribile. Da tutti è considerata una tappa storica che segnerà un cammino importante verso mari più verdi ed un futuro ad emissioni zero.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Planet News.
1: Nella provincia canadese della Nuova Scozia, una libreria ha lanciato un modello virtuoso accogliendo gattini abbandonati all'interno del proprio spazio. La fondatrice, che si chiama Ellen Henke, ha creato un rifugio protetto per aumentare le probabilità di adozione e dimostrare che la tutela animale è parte integrante della sostenibilità comunitaria. Il contatto diretto tra visitatori e gattini ha generato risultati eccezionali. Ogni cucciolo ospitato ha trovato una famiglia. L'iniziativa dimostra che scelte quotidiane, anche in luoghi commerciali, possono produrre un cambiamento tangibile contro gli abbandoni e la sovrappopolazione felina.
2: Viaggio a volo rodente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi.

0: ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia e più in là le cime innevate del Nepal per arrivare sulle risaie della Cina e poi ancora il blu profondo del Pacifico fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Di fronte alla peggiore siccità degli ultimi 50 anni, le autorità iraniane hanno utilizzato la tecnica della semina delle nuvole nel bacino del lago Urmia, disperdendo ioduro d'argento per stimolare le piogge artificiali. Dopo l'intervento, alcune province occidentali hanno registrato precipitazioni record che tuttavia hanno causato danni locali a causa del terreno indurito. La pioggia ha riacceso il dibattito sull'efficacia della tecnica, pur potendo aumentare le precipitazioni fino al 25% in condizioni di molti esperti dubitano che le piogge recenti siano state il risultato della semina e non di normali perturbazioni che erano già in transito sulla regione.

0: Planet News.
1: Nella riserva biologica di Abu Farì, gli agenti dell'Istituto Chico Mendes hanno rilasciato circa 4.900 piccoli di tartaruga a Rao, nel Rio delle Amazzoni, come parte di un cruciale programma di conservazione. Abu Farì è una delle principali aree di nidificazione, dove le uova sono monitorate e protette dal bracconaggio e dall'inquinamento, minacce che affliggono questa specie vulnerabile. Il rilascio di quasi 5.000 esemplari, inclusa la presenza simbolica di un rarissimo esemplare albino, sottolinea la fragilità dell'ecosistema e l'impegno a proteggere la biodiversità amazzonica. Ogni schiusa e rilascio sono un passo determinante contro la deforestazione e la crisi climatica in questo cuore verde del Brasile.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio.

0: Planet News.
1: In Giappone fare la spesa può trasformarsi in un incontro. Sulle cassette di frutta e verdura può capitare di incrociare uno sguardo stampato su un'etichetta. Chi sono loro? Sono i volti degli agricoltori che hanno coltivato quel prodotto. Non è pubblicità, ma una fotografia vera accompagnata da un nome e anche dalla provenienza. Le chiamano verdure con il volto. Il fenomeno pare sia piaciuto molto a tutti i consumatori che si fidano di più.
2: Invece di un codice o di un marchio compare una persona per sottolineare che dietro quel raccolto c'è una storia, un campo, una responsabilità. Nei primi anni 2000, quando i consumatori hanno cominciato a chiedere tracciabilità concreta dei prodotti, è nata l'idea di rendere visibile il produttore. Così un pomodoro non è solo parte di una catena di distribuzione, ma diventa il frutto del lavoro di qualcuno che puoi guardare negli occhi.

0: Planet News.
1: Addio alla plastica usa e getta al bar e al ristorante. Da febbraio 2027 portare la propria borraccia o il proprio contenitore per cibi

0: e bevande da asporto sarà un diritto garantito dalla legge, non più una scelta lasciata alla discrezione dell'esercente. La misura rientra nel percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti da imballaggio. Entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e il loro volume complessivo dovrà diminuire almeno del 5%. Un passo concreto per ridurre sprechi, plastica monouso e impatto ambientale nella vita quotidiana.
1: Radio Monte Carlo.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Radio Monte Carlo.
2: 30 anni di storia. 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Brasile si trova la più grande piantagione urbana di caffè, creata per salvarlo da parassiti e siccità. È stata creata a San Paolo, dove circa 1500 nuove piante crescono sotto osservazione. I ricercatori si preparano a studiare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici e ai parassiti. Il tutto è monitorato dall'Istituto Biologico della città, che vuole capire cosa può succedere ai chicchi nascosti nelle ciliegie di caffè.
2: Il Brasile è il principale produttore mondiale di caffè. La piantagione nel quartiere di Vila Mariana di San Paolo, che vantava già più di 2000 piante di caffè, adesso ha accolto varietà arabica di arabica, dichiarate resistente ai parassiti e alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile. Radio.

0: È rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Planet News.
2: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'ombra, itinerari climatici sotto i portici.
3: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.
4: Radio Monte Carlo.
5: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
6: c'è solo una cosa da fare:
5: ballare!

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo 90. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In Antartide è appena stato inaugurato il santuario dei ghiacci estinti, un luogo per conservare la memoria del clima della Terra. Si chiama Ice Memory Sanctuary ed è la prima grotta scavata a 9 metri di profondità nella neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
2: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali. Un'eredità per il futuro.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le api senza pungiglione dell'Amazzonia, fondamentali per l'impollinazione di oltre l'80% delle specie vegetali locali, sono diventate i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. La provincia di Satipo, in Perù, ha approvato una legge che garantisce loro il diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. La normativa permette di difendere legalmente le api in caso di danni. Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra scienziati, leader, indigeni e giuristi ambientalisti. Minacciate da deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici, queste api sono essenziali per la sicurezza alimentare, il sapere tradizionale del popolo Ashaninka. La legge prevede inoltre la mappatura delle colonie native, contribuendo alla loro conservazione a lungo termine. Questo riconoscimento apre la strada a nuove forme di tutela legale per gli impollinatori selvatici.

0: Planet News.
1: Il Perù ha avviato un piano di restauro ecologico del santuario di Machu Picchu per recuperare 570 ettari di foresta andina colpita da gravi incendi e siccità. Il progetto prevede la piantumazione di specie native per ripristinare il ciclo idrico, contrastare l'erosione e proteggere la biodiversità, inclusi l'orso dagli occhiali, orso andino, il gaglito della Strocas e orchidee rare. L'iniziativa vede la collaborazione strategica tra autorità, comunità locali e operatori turistici, unendo la riforestazione a una prevenzione antincendio rafforzata. Oltre al valore archeologico, Machu Picchu si trasforma in un laboratorio di resilienza ambientale, dimostrando che è possibile invertire il degrado ecosistemico attraverso l'impegno collettivo e la tutela del patrimonio naturale andino.
2: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

Usher, you remind me. Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.